I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca non di Milano ma di... chi è che ce lo dici di dove è la scuola?
2: Vercelli.
1: Vercelli, questa è la voce di...
2: Fatima,
1: allora Fatima, presentaci la scuola intanto. Come si chiama la scuola?
2: L'Anino Socio Sanitario Essenziale.
1: Io sono un po' ignorante. Che fa sta scuola? Cioè, uno che fa la vostra scuola, che cosa diventa?

0: tutti
1: anche infermieri?
0: Sì, tutte le professioni, quelli sia sanitari che sociali.
1: Ecco.
0: Anche i vigili del fuoco, i poliziotti.
1: Non ho capito, voi siete la prima
0: anche
1: classe?
0: Maestri.
1: Anche maestri, quindi sì. Si, ha molti sbocchi.
0: Sì, siete tutto.
1: La vostra è la prima classe?
0: È la quinta.
1: La quinta, quindi sarebbe la maturità praticamente.
0: Sì.
1: Allora, presentaci altri maturandi, facci sentire la voce di altri maturandi.
0: I miei compagni?
1: Sì,
0: dalla mia classe, ragazzi?
1: Sì. Venite ragazzi a salutare. Allora, chi viene adesso?
0: Il nostro caro Samuel.
1: Ciao Samuel, buongiorno Samuel.
2: Buongiorno.
1: Ecco qua, sentiamo le altre voci, le voci di
2: Samuel.
1: Poi Samuel, dopo la domanda la facciamo. Prima presentiamoci tutti, in modo che poi noi scriviamo chi siete nel.
3: Aya,
1: poi
3: Ikra.
1: E Cesare non lo sento però. Cesare.
4: Eccomi.
1: Date a Cesare quel che è di Cesare, perfetto. Ritorniamo dall'inizio, allora. Chiediamo il parere vostro. Che cosa. Cioè, intanto chi vi ha detto di andare a questo dialogo nel buio? Chi ve l'ha suggerito?
4: Siamo andati con la scuola.
1: Con la scuola. Tu sei Cesare?
4: Sì.
1: Allora Cesare, per te qual è stato il momento più bello e anche il momento più imbarazzante di questo dialogo nel buio?
4: Allora, il momento più imbarazzante in realtà non ce n'è stato.
1: Sì.
4: È stato molto bello, ma è stata proprio un'esperienza che, cioè, è stato indescrivibile. Non so tuttora come spiegarlo, perché appunto non l'ho mai fatto.
1: Sì.
4: E quindi è stata un'esperienza veramente unica.
1: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro. Che dice il nome?
2: Samuel,
1: allora, per te Samuel, com'è andata?
2: Per me è stata un'esperienza abbastanza strana, perché non ho mai avuto questa occasione di provare a vedere, a cercare di capire come vedere una persona non vedente, appunto.
1: Ecco, ma tu hai visto gli altri sensi come si sono.
2: Sì, ho sviluppato
1: affinato
2: di più quello l'udito.
1: L'udito e poi tatto. anche molto. L'olfatto. Molto. Hai sentito l'odore delle piante?
2: Sì, anche l'odore del caffè.
1: Quindi hai riconosciuto l'odore del caffè, perfetto.
2: Sì, sì.
1: Bene, e il momento più bruttino che ti ha lasciato un po' perplesso qual è stato?
2: Quello del ponte che si muoveva.
1: Lì c'è un po' l'equilibrio che ti ha dato.
2: Esatto, non capivo bene dove andare.
1: Bene, microfono a?
3: Ikra,
1: allora, Ikra, raccontaci tu invece com'è stato.
3: Allora,
1: il passaggio.
3: È stata un'esperienza che ho svolto per la prima volta.
1: Sì.
3: È stata bellissima, infatti vorremmo rifarla.
1: Potete tornare, fine a fine anno ci siamo. Non sempre io ci sono, io oggi ci sono per caso. Quindi oggi è stato un caso, non è che tutte le volte, però sarebbe bello riintervistarvi per la seconda volta. Vabbè, comunque, poi vi lascio i dati, potete anche.
3: È stata un po' più ansiosa la prima parte, dove siamo appena entrati nella stanza con il buio.
1: Sì.
3: E poi man mano mi sono.
1: Si è abituata.
3: Sono abituata, sì.
1: Il bar finale, che cosa è stato per te? Bere. Hai riconosciuto.
3: In questo momento siamo in Ramadan, quindi non beviamo.
1: Quindi nemmeno l'acqua.
3: No, nemmeno l'acqua.
1: Quindi diciamo che il dialogo ha risparmiato stamattina.
3: Sì.
1: Va bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
5: Aya. Sono Aya.
1: Aya, allora, anche tu in Ramadan?
5: Sì.
1: Ah, perfetto, allora anche ancora risparmio. Come è andato per te invece la passeggiata?
5: All'inizio è stato difficile perché visto che non sono abituata, ho avuto un po' di difficoltà, però comunque alla fine mi è piaciuta come esperienza.
1: Alla fine ti è piaciuto?
5: Sì.
1: Il momento più bello qual è stato? Il momento che ti è. Tutto.
5: Sì, tutto. La parte più, diciamo, cioè non spaventosa, però quella che ho avuto un po' di panico e un po' di ansia è stata quella del ponte e basta.
1: Il ponte. E hai riconosciuto i frutti?
5: Sì, sì.
1: Ah, perfetto. La moto l'hai riconosciuta?
5: Sì, sì.
1: Bene, c'è qualcun altro che è rimasto? Mi pare. Chi è rimasto?
6: Io che non ho detto la mia esperienza.
1: Sì, chi è che non ha detto l'esperienza? Vai.
6: Io,
1: Fatima, che ha iniziato poi tra l'altro. Fatima, allora
6: sì.
1: Dici tu, per te invece com'è andato Fatima?
7: È stata un'esperienza nuova, perché tipo già i medici mi avevano diagnosticato il fatto che avrei potuto, diciamo, perdere la vista a causa della retina.
1: Sì.
7: Quindi già di mio volevo vedere com'era vedere al buio.
1: Ma diciamo che per il momento è tutto normale?
7: Sì, adesso è ancora tutto normale, perché non si è ancora rotta la retina. Quindi
1: spero che non si rompa, perché poi.
7: Quindi è stato
0: nuova esperienza, ho imparato molto da questo percorso, cioè da questa esperienza,
1: sì.
0: Soprattutto il fatto che, cioè, è stato bello proprio vivere senza vedere un attimo, quindi ampliare di più gli altri sensi,
1: ecco.
0: Perché era bello tipo sentire tipo il ruscello, perché ti concentravi di più nel suono, nel tatto, e credo sia molto importante soprattutto il tatto in queste occasioni,
1: certo,
0: qua.
1: Per i non vedenti il tatto è una cosa importantissima. Mi pare che abbiamo finito, avete qualche domanda da fare ai non vedenti, in questo caso a me, oltre a quelli che avete fatto alla
0: ragazzi,
1: vostra vita?
0: Avete qualche domanda da fare
1: sui non vedenti?
0: No, però auguro solo che abbiano la felicità di tutto il mondo.
1: Che abbiano. È un bello augurio, un augurio veramente speciale che ci fai, perché comunque il disabile visivo ha molte difficoltà in più rispetto a voi in tutte le varie socializzazioni ed altro. Bene, ragazzi, e allora io conto fino a tre, ce ne andiamo e diciamo viva dialogo nel buio. Allora,
0: sì.
1: 3, 2, 1, viva,
0: viva
1: dialogo nel buio.
0: E viva il dialogo del buio.
1: Grazie ragazzi, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa?
2: Sì.
1: Ecco, arriva e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: Una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: La città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di
2: Provincia Brescia. Di Brescia.
1: Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi: come hanno vissuto questa esperienza? E man mano che lo dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro.
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito, bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che
1: ci sono.
5: Che ci sono in questi. Che
1: perfetto.
5: In questo istituto fornisce.
1: Perfetto. Avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian, sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: Chi c'è? Manca
8: sono ancora...
1: Sì, allora, facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco. Bene, avanti il prossimo.
10: C'è l'ultimo.
1: Sì. Sentiamo ancora.
11: Mi chiamo Alessandro. Ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
12: Nessuno
1: ha toccato.
12: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
12: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
12: Sì. Io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
12: Anche
4: Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
12: Coca-Cola.
1: Sì.
4: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
5: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
12: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo, sì. E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
1: sì.
5: Di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
5: Avete domande?
2: Avete domande?
5: No,
1: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3, 2, 1, tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1.
13: Viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Anche questa mattina abbiamo una classe di Vercelli che è con noi per parlare di dialogo nel buio. E la voce che si presenta per prima è la voce di...
2: Ayat,
1: che classe è la vostra?
2: È quinta B del socio sanitario.
1: Ecco, insieme a chi siete voi? Chi c'è insieme a te, agli altri amici compagni? Passaci tutti gli altri amici.
2: Abbiamo.
3: Sono Patrick.
1: Patrick, perfetto.
4: Safa. Ciao a tutti, sono Nogaye.
1: Sì.
5: Ciao, sono Nicole.
1: Sì.
6: Ciao, Momo.
1: E Momo è l'ultimo?
7: Sì.
1: Allora, Momo. Allora, dunque, la domanda che vi pongo io è: come mai siete venuti il dialogo nel buio? Qual è stato il momento più bello e il momento più brutto? Chi parte?
2: Ayat. Allora, siamo venuti qua perché ce l'ha proposto la nostra scuola come gita.
1: Sì.
2: E il momento più spaventoso è stato quando siamo entrati, che all'inizio tutti i nostri sensi si sono amplificati di botta.
1: Sì.
2: E il, cioè, l'emozione che ha prevalso è stata un po' la paura, perché era un qualcosa di nuovo.
1: Sì.
2: E il momento più bello invece è stato al bar, che comunque era la fine, ci eravamo oramai tutti abituati al buio e ci stavamo divertendo parlando con la nostra guida.
1: Ecco, allora avanti, il prossimo che ci racconta, vediamo.
3: Eccomi, sono Patrick.
1: Ecco Patrick.
3: Allora, quindi, in ordine le domande erano, perdoni?
1: Erano come ti sei trovato, il momento più bello, il momento più brutto e qual è stata la tua impressione generale?
3: Ma allora, impressione, al contrario di quello che altri diranno, è stata estremamente frustrante. È particolare sicuramente come esperienza. Il momento più bello, devo essere d'accordo con la compagna, il momento al bar è stato bello per avere un contatto diretto con qualcuno non vedente, aver possibilità di porre domande e saperne qualcosa di più. Ho scoperto per esempio il modo in cui le persone cieche o quasi comunque ipovedenti hanno modo di sognare le sensazioni. Questa è una cosa per me meravigliosa. La parte più brutta è stata effettivamente la parte cittadina.
1: Sì, quella
3: dove
1: della...
3: ho trovato più
1: moto,
3: difficoltà. No, ho trovato difficoltà ad orientarmi perché abbiamo avuto un momento quasi di difficoltà tra noi a coordinarci e quindi ho avuto fatica ad esplorare l'ambiente in modo pulito.
1: Mm-hmm. Bene, passaci qualcun altro, perché io starei volentieri un'ora con te.
4: Safa. Ciao, io sono Safa.
1: Sì.
4: Sono venuta qua perché l'aveva proposto la scuola.
1: Sì.
4: E sinceramente mi sono trovata molto bene. E, l'unico momento di difficoltà era all'inizio, perché mi sentivo, diciamo, un po' a disagio, perché per non...
1: questo passaggio dalla luce al buio, insomma,
4: era un po' difficile, però poi è stato bello, soprattutto al bar, perché è stato un momento di condivisione, diciamo,
1: di convivialità. Perfetto. Adesso passiamo al prossimo. Chi è rimasto ancora? Poi vi faccio fare anche...
8: Ciao, sono Nogaye.
1: Sì,
8: e anche io concordo con quello che hanno detto precedentemente i compagni, che l'inizio è stato veramente molto... è stato un impatto veramente forte, perché non essendo abituati a quello è stato un po' spaventoso, però poi piano piano ci siamo ambientati, tra molte virgolette, ed è stata una bella esperienza che ripeterei sicuramente.
1: Bene, ripetetela, anche perché c'è anche la sera il piano bar al buio, insomma il caffè noir, dove si può gustare, si può, c'è anche la musica dal vivo, dove ogni tanto ci sono anch'io. Quindi ripetete tutte le esperienze andando sul sito dialogonelbuio.org. Qualcun altro c'è ancora? È rimasto?
8: Sì, manca Mohamed.
1: Mohamed, vieni qua.
9: Ciao.
1: Eccoci qua, allora, raccontaci tu invece.
9: Allora, è stato bellissimo prima di tutto, è stato molto interessante vedere, toccare l'erba, i fiori, cioè le piante, tutto,
1: tutto
9: è stato molto più bello. È stato molto più bello del normale.
1: Sì.
9: E in generale l'acqua sembrava più viva, le piante erano più vive, e i sassi erano più vivi, tutto era più vivo in generale.
1: E gli uccelli?
9: Quelli anche quelli, un po' sembravano un po' finti, però
1: erano finti.
9: Ecco,
1: qualcosa di finto c'era. Bene, allora io, se volete fare qualche altra domanda sulla disabilità visiva, visto che lo sono, potete chiedermi qualsiasi cosa. Io sono qui a risposta a disposizione. Se avete chiesto già alla guida, ma volete un parere diverso oppure una domanda diversa che non avete osato fare, perché io dico sempre osate fare tutte le domande, perché è importante informare gli altri di quello che siamo, di quello che facciamo.
9: Allora, io non so se è possibile rispondere a questa domanda.
1: Sì.
9: Ma visto che i non vedenti non vedono nulla, come se vedete dal gomito, com'è possibile, più o meno, se c'è qualche spiegazione?
1: Allora, i non vedenti che non hanno mai visto non vedono niente, ma i non vedenti che hanno visto, tipo me, che fino a 10 anni poco ho visto, io vedo quello che penso. Io per esempio vedo te con una maglia azzurra, per esempio in questo momento c'ho l'azzurro davanti ai miei occhi, non c'ho il buio assoluto. Ci ho preso che hai la maglia azzurra?
9: No, è verde.
1: No, vabbè,
9: però qua ho i jeans azzurri.
1: Qualche altra domanda? C'è qualcun altro?
9: No, nulla.
1: Nulla, allora ragazzi, salutiamo tutti quanti i nostri amici. Io conto 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie, a risentirci, grazie. Ragazzi.
2: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International della Radio, ormai sappiamo che il dialogo nel buio vi piace, e poi vi piace soprattutto quando ci sono tante belle ragazze che vi raccontano la loro esperienza. Allora parliamo con la prima di loro, che ci racconta di che scuola è, dove si trova, e poi passa il microfono a tutte le sue compagne di classe. Il tuo nome?
2: Christel.
1: Scuola?
2: Sociosanitario Vercelli.
1: Classe?
2: Quinta B.
1: Ah, quinta B, come diceva Mario Tessuto, che ormai non c'è più. Passaci le tue amiche, ce le presenti e fanno sentire la loro voce.
3: Denise.
1: Sì.
4: Tea.
3: Miriam.
5: Sofia.
1: Sì. Sofia.
6: Io sono la professoressa Elisabetta.
1: La professoressa Elisabetta, giovanissima la professoressa, allora. Dunque, io pensavo che fosse un'alunna, no? Si vede che non l'ho vista proprio bene, va bene.
5: Esatto.
1: Bene, allora, partiamo dall'inizio. Professoressa, faccia lei una domanda, visto che c'è docet, faccia lei una domanda alle ragazze.
6: Allora, ne abbiamo già parlato prima e io ho chiesto che cosa che le aveva colpite di più. Abbiamo fatto una riflessione su questo.
1: Allora,
6: quindi mi fa piacere sentirlo.
1: Sentiamo le riflessioni. Riflessioni di... Partiamo da...
3: Denise.
1: Denise, vai.
3: Vabbè, prima di tutto la guida Anna Maria è stata bravissima nel guidarci e comunque ci siamo fidati subito di lei.
1: Sì. E... molto anche simpatica,
3: sì,
1: e
3: sì,
1: soprattutto spiritosa, vero?
3: Sì.
1: Poi...
4: La parte che mi è piaciuta di più è stata quella del bar, che abbiamo, sì, avuto la possibilità di consumare una bevanda, sì, in maniera alternativa, e anche in questo caso il personale era molto simpatico e, sì, abbiamo avuto una bella esperienza. E
1: tu cosa hai bevuto?
4: La Coca-Cola.
1: Tu sei?
4: Tea.
1: Tea, no, Tea, devi bere il tè tu, però scusa. Avanti il prossimo o la prossima? Anzi, tutte prossime, effettivamente.
7: È stata una bella esperienza.
1: Sì, il tuo nome?
7: Miriam.
1: Miriam.
7: È stata una bella esperienza, pensavo di non farcela, ma alla fine ce l'ho fatta.
1: La cosa che ti ha colpito di più?
7: La fiducia che ho dato alla persona che ci ha accompagnato.
1: Ecco, quindi insomma, avanti un altro. Un'altra, anzi, diciamo, come direbbe Bonolis.
2: Sono Christel. Mi ha colpito tanto il fatto di riuscire a fidarmi di un'altra persona che non conosco,
1: sì,
2: giusto per riuscire ad orientarmi e capire appunto dove sono, anche senza l'utilizzo della vista, e mi ha insegnato anche ad utilizzare gli altri sensi, che non sempre ne facciamo uso in modo corretto, comunque così tanto sviluppati.
1: Qual è il senso che per te non usi quasi per niente, Christel? Tanto, credo.
2: Sì, probabilmente
1: il
2: è quello che utilizziamo un po' meno.
1: E poi forse anche l'olfatto, perché magari,
2: esatto,
1: magari, vabbè, sì, che esistono i profumi effettivamente. Soprattutto quando si va nella metro, purtroppo.
2: Lì è meglio non sentirli.
1: Meglio non sentirli. Bene, a questo punto mi pare che siete state interrogate tutte da me.
3: Ah, manca Sofia.
1: Ah, manca Sofia. Sofia, allora dici tu, per te cosa è stato?
5: È stata una bella esperienza e la rifarei volentieri, con meno paura rispetto a prima.
1: Ecco, ma dopo il quinto B, voi in genere cosa farete nel futuro?
5: Se entro faccio l'università, se no vado a lavorare.
1: Ma vorresti essere una dottoressa, tu, un'infermiera,
5: no,
1: cosa?
5: Educatrice.
1: Un'educatrice. Bene, avete qualche domanda da fare ancora sulla disabilità visiva? A me in particolar modo, di qualsiasi genere, sono qui a disposizione. Avete qualche curiosità? Anche se... cioè in genere dici, ma chissà questo, se fa questo, se non fa quello, se sogna, se non sogna, se...
5: Esatto.
1: Allora, volete sapere come sogno io?
5: Sì.
1: Allora, io, siccome ho perso la vista non da bambino subito, ma a 10 anni, sogno alcune volte da non vedente, quindi sogno quello che penso. Adesso, per esempio, vedo te in una camicia gialla, mi sbaglio magari, e sogno a colori. Alcune volte invece sogno da non vedenti, quindi niente, non sogno, non sogno come non vedente, non sogno niente. Però io in genere, siccome ho visto fino a 10 anni, non ho davanti a me il cosiddetto nero o grigio, del buio. Io ho sempre quello che penso, in questo momento c'ho un grigio perché la stanza è un po' in penombra, c'ho un grigio, poi man mano che sento le vostre voci vedo automaticamente quello che può succedere, vedo i vostri volti, i vostri, immagino più che altro, giustamente. Bene, se non avete altre domande, tutti insieme salutiamo e ringraziamo il dialogo nel buio. Siete pronte per il saluto o avete una domanda ancora?
8: No, va bene così.
1: E allora 3, 2, 1.

0: Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio, questa mattina abbiamo qui, come al solito, nelle solite ore nostre, al Dialogo nel Buio, degli amici che ci parlano di questa esperienza. Allora, abbiamo le voci di...
2: Debora,
1: poi...
3: Daria.
2: Francesca. Cristina.
1: E Cristina. Perfetto, allora partiamo con Debora. Debora, di che classe sei? Così presenti anche le tue amiche.
2: Di prima BES, prima superiore.
1: Ecco, prima superiore, di che città?
2: Ro,
1: che poi è una città vicino Milano praticamente.
2: Sì, sì, in provincia
1: di Milano. È la prima volta che fai questa esperienza?
2: Sì.
1: Ecco, per te quali sono stati i momenti più belli e i momenti un po' più negativi?
2: Allora, mi ha fatto molto ridere camminare insieme alle altre, sentire le loro voci, provare a immaginare come erano anche al buio.
1: Sì.
2: E camminare sul ponte, anche se è stato un po' tanto movimentato, mi ha fatto un po' paura.
1: Il ponte si è messo un po' paura.
2: Mm-hmm.
1: E poi invece verso la fine?
2: Verso la fine mi è piaciuto molto avere una conversazione tutto al buio, perché sembrava essere una stanza vuota al buio, ma comunque toccare le cose.
1: Bene, e il bar invece?
2: Il bar era molto carino, l'esperienza del bar molto bella. Anche provare a sentire il sapore della bevanda senza vederla, perché io ci metterei un pochino a riconoscerla se non sapessi il nome.
1: Questa è una cosa un po' strana.
2: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
2: Francesca.
1: Allora, Francesca, per te invece com'è stato il passaggio dalla luce al buio? Cioè, perché man mano la luce si attenuava, per te hai avuto qualcosa, tipo qualcosa allo stomaco? Dici, oddio, adesso vado al buio, oppure non c'è stata nessuna paura?
3: Di sicuro sì, ci ho messo un po' ad abituarmi, perché comunque anche se avevo gli occhi aperti non riuscivo a vedere niente, e questo mi ha un po' destabilizzato forse.
1: Sì.
3: E poi anche il bastone, perché anche quando eravamo sulla ghiaia non riuscivo bene ad usarlo.
1: Ecco, beh, del resto. Ma tu hai visto altri non vedenti qualche volta? Ti è capitato di incontrare dei non vedenti?
3: No, sinceramente non mi è mai capitato. Forse qualcuno che andava con il cane,
1: sì,
3: magari per strada, però che mi ricordo no.
1: Bene, e invece la parte finale del bar cosa hai apprezzato?
3: Ho trovato molto difficile, perché io ho ordinato una coca, però non ho capito che era, cioè aveva un altro sapore.
1: Sì.
3: Forse perché non riuscivo a vederla o non so, però no, è stato molto carino.
1: Quindi sì, è una coca, però mi devo fidare ciecamente, hai detto tu.
3: Sì.
1: Perfetto, allora passiamo il microfono a
4: Cristina.
1: Allora, Cristina, per te invece com'è andata?
4: Stato molto bello, molto interessante e strano allo stesso momento, perché mi sembrava di essere, cioè sapevo di essere in uno spazio più o meno aperto, tipo come nella parte finale, tipo al bar, in cui si sentivano anche le voci in lontananza, ma allo stesso tempo mi sembrava di essere in uno spazio proprio chiuso, cioè difficile un po' da spiegare.
1: Per te la natura invece com'è stata? I rumori della natura?
4: È molto bello, ma mi sono resa conto che, cioè, veramente tocchiamo, tipo almeno io utilizzo poco tipo il tatto.
1: Sì.
4: Infatti era molto difficile per me riconoscere
1: le varie situazioni.
4: Sì.
1: E invece il bar per te è stato carino, la città com'è stata?
4: Sì, sì. La città, cioè, anche lì mi ha sorpreso, cioè secondo me era, cioè è molto difficile secondo me ambientarsi proprio senza sapere dove stai andando, cioè a un certo punto proprio non sapevo dove mi trovavo, cioè sapevo che prima avevo toccato la moto, poi me lo sono andato completamente da un'altra parte, quindi
1: ecco.
4: Molto strano.
1: Per te i muri sono importanti per i non vedenti?
4: I muri?
1: Sì.
4: Secondo me sì, perché io ad esempio mi orientavo grazie a quello, cioè a un certo punto mi sono trovata in mezzo proprio alla stanza.
1: Sì.
4: Quindi sono subito andata a cercare un muro per avere un punto d'appoggio.
1: E secondo te i muri devono essere pieni di biciclette, monopattini, motociclette?
4: No.
1: Assolutamente. Beh, benissimo. Manca qualcuno? Chi manca?
3: Daria,
1: allora dici tu, Daria, invece per te cosa è stata questa esperienza?
5: È stata molto bella, interessante, un po' strana, però comunque bella.
1: Il momento più critico?
5: Il momento della strada, quando dovevamo attraversare
1: quando c'erano i rumori delle frecce.
5: Sì.
1: Che andavano avanti e indietro.
5: Ci siamo spaventati un

0: Ecco quello che succede più o meno ogni giorno che attraversiamo. Bene ragazzi, adesso se avete qualche domanda da farmi sulla disabilità che non avete fatto a Giuseppe, che era l'accompagnatore vostro, potete liberamente farlo, altrimenti ci salutiamo qui.
1: Abbiamo fatto tutte le domande a lui, solo che per noi è un po' difficile immaginare il vedere il nulla, perché non l'abbiamo mai provato e quindi è difficile da immaginare. Noi ci immaginiamo solo tutto buio.
0: Ecco, per noi, allora, dunque, per me che ho visto, adesso che non vedo, ho visto fino a 10 anni, io vedo quello che penso. Cioè in questo momento vedo te, vedo Daria con una maglia azzurra, poi dicono: oh, guarda Giuseppe che la maglia è rossa, allora ti vedo davanti a me un rosso. Praticamente non vediamo il nero assoluto, almeno per noi che abbiamo visto, perché chi non ha mai visto non potrà dirlo mai perché non ha mai visto. Domanda molto intelligente. Se avete altro da chiedermi, altrimenti salutiamo il dialogo.
1: No, abbiamo chiesto tutto, penso.
0: Bene, allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, lo diciamo insieme. 3, 2, 1.

Amici del Gallo di Simone Stivi, benvenuti. Siamo ancora estivi almeno fino al prossimo martedì 22 settembre, quando testè dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, vestiremo i panni un po' più invernali perché partirà la mia 15ª stagione, ma intanto è ancora estate, amico radioascoltatore. Voglio salutare tutti gli adolescenti e tutti gli studenti e tutti i genitori. Siete già impegnati con i primi due giorni di scuola? Dai, che tra poco si riapre. Comunque nelle altre regioni che mancano almeno fino a giovedì. Buongiorno ancora a tutti. Dicevamo, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it. Stamattina saremo, amici di Giuseppe, ecco, anche molto cool culturali, non soltanto l'almanacco al modo nostro, ma parleremo dell'importanza di leggere o magari di ascoltare un audiolibro tornando dalle ferie, perché comunque torni dalle ferie, magari ti girano anche le balle, perché sei stato in vacanza o non sei stato in vacanza, comunque sia le ferie più o meno sono finite per tutti. Anche voi settembrini dovete ritornare dalle vacanze. Che è stato a fa? Non potete stare in vacanza perché noi non ci siamo stati ancora, ecco. Amici radioascoltatori, buongiorno. Il nostro appuntamento di oggi del Gallo di Simone, formato estivo. Grazie Giuseppe per la linea. Alle 5 trascorse da qualche istante, saremo insieme per i prossimi.

0: Amici, buongiorno. È partito anche il conto alla rovescia per quanto concerne il termine della stagione radio-televisiva a livello estivo di Tempo Zero Everyday, Due Bagnini. Quindi in occasione anche di tutti i format di Tempo Zero formato estate. Come va? Come la va, amici radioascoltatori? Il primo giorno di scuola ieri è andato bene? Spero veramente di sì. Ci siamo noi a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e ovviamente Grosseto Milano, questo ci mancherebbe altro. Ciao Giuseppe, fai ciao con la manina, ciao. Amici, facciamo un po' di chisistoria. Oggi la Chiesa festeggia la Santa Vergine Addolorata. Oggi nel 1993 venne assassinato Don Puglisi, mentre nel 1971 Greenpeace inizia la sua attività. Oggi, tra l'altro, l'inaugurazione della ferrovia Liverpool-Manchester. Parliamo del 1830. Oggi, in quel secolo lì, 1890, nasceva Agatha Christie, ma anche Oliver Stone nel 1946, Pippo Fava nel 1925 e Fausto Cappi nel 1919, ma anche Gianmarco Pozzecco 1972 tra gli sportivi. Oggi nel 2002 il volley femminile, l'Italia campione del mondo, mentre nel 2002 iniziava la Serie A. E oggi 15 di settembre vi proponiamo lettera di dimissioni. Vi è mai capitato di dare delle lettere di dimissioni? Ecco, questo è un romanzo, ultimo romanzo della scrittrice Valeria Parrella. È una storia ambientata a Napoli, a cui la provincia insomma, diciamo, va abbastanza stretta, mettiamola così. Buongiorno a tutti, Tempo Zero Everyday.
1: Rosa, è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Facciamo un salto in Qui Finanza. Tranquilli, ovviamente sapete che format di Tempo Zero noi non ci occupiamo, voglio dire, di finanza, di grandi esperimenti matematici e di grandi funzioni della cultura e quant'altro, ma in realtà questo articolo di Qui Finanza affronta un tema molto discusso e spesso malinterpretato: la gestione dell'emergenza legata alle ondate di calore estreme e il loro impatto su soggetti più vulnerabili, in particolare sui bambini. È importante distinguere, amici radioascoltatori, tra la tecnologia, la terminologia giornalistica e i fatti concreti. Allora, parliamo di lockdown, nuovamente vi ricordate nel 2020 purtroppo lockdown per i contagi e quant'altro, ecco, torniamo a parlare di lockdown. I titoloni dei giornali ci hanno da fare nuovamente con il lockdown climatico. In realtà però non è proprio così, perché il termine viene spesso usato nei titoli o nelle discussioni costume, ma non incita a restrizioni preventive piuttosto che divieti di circolazione imposti per legge, come è accaduto nel 2020 con il Covid-19. Nella pratica civile che cosa accade? Indica la raccomandazione e ovviamente le stringenti di sanità pubblica di rimanere a casa ed evitare l'esposizione all'aperto in ore più calde, ovviamente tra le 11 e le 18, soprattutto se in vacanza, per i bambini e gli anziani, in presenza di bollini rossi, appunto, per il caldo. Perché però i bambini sono a rischio elevato? I bambini soprattutto piccoli, in particolare sotto i 4 anni, soffrono di stress termico più legato ad agli adulti per ragioni ovviamente fisiologiche. La capacità di sudare, di sapore, quindi al calorio aperto e la percezione della sete, non sono ancora pienamente sviluppati nei bambini appunto dai 0 ai 4 anni, assorbendo calore più rapidamente rispetto ovviamente al proprio peso corporeo, tenendo non adeguato ovviamente durante il giorno all'aperto, esponendo più facilmente appunto a disidratarsi, colpi di calore e quant'altro. Misure pratiche per prevenire appunto lo stress di calore nei più piccoli: vanno protetti, offrire acqua fresca sempre, questo mi sembra abbastanza chiaro, indossare abiti leggeri e ovviamente ampi in fibra piuttosto che a livello naturale, di colore chiaro, e cappelli con tela, quelle ovviamente riconosciute. Mantenere senza rinfrescamento ovviamente, e mettere in condizioni i bambini di vivere l'estate. Ovviamente i titoloni che cosa servono? Beh, insomma, una volta che tu vai a leggere lockdown climatico per i bambini, anche se non sei comunque genitore, ti viene un attimo da dire: ma che beatissima stanno dicendo. Quindi diciamo che il click è fondamentale, ormai i giornali si comprano pochissimo. Secondo questa ricerca, il giornale non è più il cartaceo, quello che ti permette di informarti. Attualmente quello che si va a è quello magari in abbonamento a livello digitale, quindi più click, più curiosità e ovviamente anche più lockdown nei titoli, per dare appunto quel minimo di brio di interesse che sicuramente non guasta, però ovviamente le notizie vanno approfondite.

0: italiani o comunque occidentali che si trasferiscono in Cina? È incredibile? Assolutamente vero. A parte che un sacco di TikToker e un sacco di influencer ci raccontano la vita meravigliosa della Cina perché è molto futuristica. Molti italiani si sono trasferiti, quindi. Per quale motivo però? Allora, in molte città cinesi, soprattutto fuori dal centro delle primissime metropoli, come ad esempio Shanghai, piuttosto che Pechino, fare la spesa nei mercati locali e sulle piattaforme, quelle appunto di e-commerce, e quindi la spesa a domicilio come Alibaba e altri, costa una frazione rispetto ai prezzi europei. Cifre come, pensate, 9 dai 90 ai 100 euro al mese per il sostentamento di una famiglia sono possibili acquistare prodotti locali e stagionali. Cioè ragazzi, 90 dai 90 alle 100 euro. Ma ci vado anch'io in Cina, vado a trasmettere tempo zero in Cina, amici miei. E a livello di tecnologia, ovviamente la Cina è insomma, tiene banco. Tant'è vero che gli Stati Uniti cercano di stare dietro, è vero che ci sono state le varie liste nere, le blacklist del bene o male amato. Ecco, presidente degli States, ogni tanto se ne esce con nuovi rincari, tassi e dazi fino al 60%, perché noi siamo gli States. Ecco, comunque. In Cina ci sono i robotaxi guidati automaticamente e quindi in diverse città dedicate come Pechino, il taxi senza conducente, come quelli della piattaforma Apollo, sono ormai una realtà operativa quotidiana e spesso offrono corse molto economiche tramite app. L'uso dei cantanti è quasi del tutto scomparso, secondo appunto le testimonianze degli italiani che si sono trasferiti in Cina. Sostituito da che cosa? Non dalla carta di credito, neanche dal tuo banco, amico radioascoltatore, e neanche dal pagamento con lo smartphone, ma dal QR. Siamo oltre. E sistemi di riconoscimento facciale con Make and Play. Servizi d'asporto e consegne espresse funzionano, pensate, 24 ore su 24 in tempi brevissimi e prezzi ridotti. Chi si trasferisce, appunto, sottolinea spesso anche l'altra faccia della medaglia, perché non è che è tutto oro quello che riluce. Ecco, la pervasività dei controlli, la presenza diffusa di telecamere, la necessità di utilizzare una VPN per accedere a molti servizi web occidentali e barriere linguistiche che sono enormi. Perché ti serve la VPN? Perché ovviamente il bene amato Facebook e social media in Cina sono bannati, perché sei sotto dittatura. Questo spesso ce ne dimentichiamo. C'è la dittatura, c'è comunque un altro tipo di governo, c'è Mao, ecco, tanto per dire. Sicuramente uno che ha fatto un sacco di governi e quant'altro, però non stai in Italia, eh? Te capì?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così,

Andiamo a vivere tutti in Cina o rimaniamo nella nostra bella città piuttosto che nel nostro bello stivale? Siamo nella metà del mese di settembre ormai, anche settembrini più o meno, ragazzi, tocca tornare a casa, amici settembrini. Non è che potete passare tutto il settembre in vacanza. Adesso non vi incazzate, però è così. Come si fa a tornare dalle vacanze? L'abbiamo parlato ampiamente durante le scorse settimane, Blue Vacation, la depressione e anche il diritto di essere depressi durante l'estate. Ma se si torna dalle ferie ti prende un po' di coccolone. Questo è un dato di fatto. Quindi, amici radioascoltatori, ci viene in soccorso anche un po' di cultura per accompagnare appunto con delicatezza e con un cambio stagionale di ritrovare lo stimolo alla vita, perché non darsi alla lettura, non soltanto tramite la carta ma anche il Kindle e l'audiolibro. C'è una classifica, c'è la top 3, è Stoner di John Wimerson. Di cosa parla? Allora, la storia è molto appassionante, che è un professore universitario che attraversa la vita tra passioni e vita, delusioni occasionali, perdute e grandi amori per i libri e la conoscenza. Perché appunto è perfetto però per settembre? Secondo questa ricerca è un libro riflessivo, intimo e malinconico al punto giusto, ideale per le prime sere di fine estate, inizio autunno, quando si ha voglia di una lettura profonda e di qualità da assaporare senza fretta per rientrare nella quotidianità con un nuovo sguardo. Ovviamente però se ti piace il genere, perché magari tu sei fantasy e del romanzo non te ne può fregare sta abbiatissima cippalippa. Anzi, fateci sapere qual è la vostra lettura. Leggete, ascoltate i libri oppure non ve ne frega nulla. Fateci sapere. Al primo posto, per chi vuole essere travolto da una grande storia di amicizia e crescita, c'è L'amica geniale. Se state parlando e pensando alla fiction di Rai 1, ok, certo, ci avete beccato, perché L'amica geniale è liberamente tratto per la fiction di Elena Ferrante. L'intesa staga che segue l'amicizia decennale tra Elena e è cresciuta con Lila, nata e cresciuta in un rione popolare della Napoli degli anni 50. È perfetto per settembre, secondo la posizione che occupa. È una lettura totalmente innovativa, diversa, ricca di una vita appassionante e con tasti di trasferimenti personali. Se hai rientro dalle vacanze hai bisogno di medesimarti in qualcuno, perché non in un'amica geniale. Al terzo e ultimo posto, quindi sul podio, per non perdere la sensazione di natura, aria e aperta libertà, c'è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Di cosa parla? Parla dell'amicizia tra Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, un ragazzo di montagna, che crescono insieme tra vite, rifugi, perfette gite e la ricerca costante del proprio posto nel mondo. Perché però, visto che ti ricorda la montagna, magari ci sei stato in vacanza, quel minimo di malinconia, perché no? Però è la nostalgia dei viaggi, appunto, delle passeggiate estive. Non ce n'è ancora andato, o se ci sei stato, e questo romanzo potrebbe fare al caso tuo. O magari, amico radioascoltatore, manco uno di questi tre. E allora facci sapere, tu quali libri leggi o ascolti? È bello leggere qualcuno, ma ne avevo sentito parlare, però non è che io voglio snobbare, per carità, ci mancherebbe altro. Mi avete molto parlato del libro parlato dell'Unione Non Vedenti, vero? Sì, assolutamente sì. Io ho quello a pagamento, non peraltro, non perché comunque il libro parlato è libro, è gratuito, tutto quello che volete voi, però, oh ragazzi, io ho l'abbonamento, che devo fare? Cioè, me ne dovrò fare una colpa, non credo. Amici radioascoltatori, l'appuntamento del Gallo di Simone formato estivo termina qua, almeno per questo martedì 15. Ci sentiamo dopo domani, giovedì 17. Rigorosamente in onda in diretta, sempre qua in Syndication. Giuseppe, grazie per la linea. Adesso però tocca a te. Ciao.

0: discografiche della settimana.
1: Ben collegati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati su Danto Radio quest'oggi sabato 12 settembre 2026. Daniela vi terrà compagnia con promo novità discografiche della settimana. In primis volevo ringraziare Luca Frace, la sigla iniziale ma anche quella di chiusura è a cura di Luca Frace. Ho chiesto espressamente di creare una sigla per promo perché avevamo il piacere appunto che un nostro artista

fotografiche della settimana. Io volevo ringraziarlo per questo, perché la sua sigla ce l'ha donata con tanta gioia, e noi abbiamo accolto questo bellissimo regalo appunto fatto da Luca Farace. Lo ringraziamo veramente di cuore. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone scaricando l'applicazione, oppure attraverso il sito dantoradio.it, o ancora meglio attraverso Tunin Radio. Potete seguirci attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Chi volesse

0: 0266203645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì su Danto Radio. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano. Saluto veramente tutti di cuore. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, quelle del 5 settembre 2026. Iole, le sue preferenze sono: al primo posto mette in parità Malika Ayane, Detto tra noi, che lo propone anche come disco promo. Luza, Dritto nel cuore, La tempesta gentile, Pianeta interno. Al secondo posto invece mette Anna Castiglia, Niente di me. Tutto tace, signori. Invece le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Peter Wolf, Ballare. Lo propone anche come disco promo. Mattia Frattini, Piccole cose. Malika Ayane, Detto tra noi. La tempesta gentile, Pianeta interno. Anna Castiglia, Niente di me. Clara, Quel poco di cuore. Quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che poi lo potrete ascoltare da lunedì 14 fino a venerdì 18 settembre 2026. Il disco promo che abbiamo scelto lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20. L'artista che abbiamo scelto, Ali Faola. È una storia che profuma di magia, dove la realtà si lascia incantare. E allora, buon ascolto.
1: Il consiglio della settimana su Danto Radio.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Promo, qui su Danto Radio. Anna Chiara Cecere, Come fai tu? Il brano è un mistero di chi riesce a toccare corde profonde con gesti semplici. Qui la tematica è lo stupore

Camilla Magli, menta. Un fresco respiro emotivo, come una carezza che rinfresca. L'anima. Qui la tematica che viene affrontata è la rinascita, freschezza e la

Carlo Audino, cornetti e baci. Il significato qui nel brano possiamo intravedere la dolcezza del quotidiano, fatta di piccoli rituali che riscaldano. La tematica che viene affrontata è la routine affettiva, la dolcezza e

Chiara Montalto, Social Key Roman. Qui il significato è l'amore che si perde tra notifiche, schermi. La tematica che viene affrontata è modernità, disconnessione, relazioni digitali.

Giampiero Grasso, il coraggio non può bastare. Il significato è qui in questo brano, è quando il coraggio è grande, ma la vita chiede ancora di più. La tematica che viene affrontata è la forza, limite, resilienza.

0: Tanto Radio, il suono dell'estate ti aspetta.
1: Apalis, dai ciliegi. Qui il respiro è un ricordo che profuma di primavera, di attese. Il tema che viene affrontato qui è la memoria, natura e dolcezza. E malinconia.

Il significato è quando si ripete sempre la stessa scena, serve a rompere il ritmo. La tematica che viene affrontata è la ciclicità, il cambiamento e liberazione.

Fabio Armigliato, Uomini Veri. In questo brano invece il significato è un canto dedicato all'autenticità maschile, senza maschere. La tematica che viene affrontata qui in questo brano è la verità, identità e forza gentile.

Riccardo Vello, Avrai. Questo brano è una promessa che guarda avanti, piena di fiducia. La tematica che viene affrontata in questo brano è il futuro, speranza e dono.

Ora vi parliamo di Tidal Wave, caro vecchio Neon. Qui in questo brano si respira il significato, una lettera nostalgica a ciò che illuminava le notti di un tempo. La tematica che viene affrontata è la memoria urbana, malinconia.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Vi abbiamo anche oggi regalato emozionanti brani, uno differente dall'altro. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Potete oltre a esprimere le vostre preferenze potete anche scegliere disco promo che poi andrà qui su Danto Radio. Saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Naturalmente chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento Non è mai troppo presto viene trasmesso anche qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino, chi lo volesse seguire. Per ascoltare Danto Radio potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, se ce l'avete naturalmente in casa, oppure attraverso il sito dantoradio.it. Seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Ma noi vogliamo ringraziare, come abbiamo fatto anche all'apertura, Luca Farace, perché è grazie a lui che la sigla sia iniziale che finale è a cura sua, quindi ci ha donato questa bellissima e meravigliosa sigla, lo ringraziamo veramente di cuore. Prima di salutarvi vogliamo parlarvi dell'ultimo brano di quest'oggi, precisamente di Laura Bono, Luna Park. Quindi saliamo sulla Luna Park e vediamo cosa ne viene fuori. La vita come un palco giochi, caotica, colorata, imprevedibile. La tematica qui viene affrontata è l'energia, l'emozione e la giostra emotiva. E allora, buon ascolto, vi saluto, cedo la linea a Saverio Lombardi con il suo Viaggiando e naturalmente poi alle ore 21 con Sadur Dance con i cari carissimi nostri amici DJ. Ciao!

grazie Daniela per questi successi nuovi. Noi in questi ultimi 20 minuti, visto che sono le 6:32, andiamo ad ascoltarci qualche brano degli anni 60, i famigerati anni 60, e partiamo con Bobby Solo, Se piangi, se ridi.

si va avanti con una voce giovanissima, anche se lei ormai ha i suoi annetti sonati, e si parla di pioggia. Dopo l'estate torrida arriva la pioggia, si spera, finalmente, almeno in questi giorni un po' più fresco, però insomma è la pioggia che va. E allora non sono i Rockets, ma è Caterina Caselli in È la pioggia che va.

Eccoci qua con questi favolosi anni 60 e abbiamo Gian Pieretti con Ciao, mai più la vedrò. Va bene, pazienza, tutti quanti prima o poi non vedremo più nessuno. E allora ascoltiamo questo brano, eccolo qui per voi, Gian Pieretti, Ciao, mai più la vedrò.

E adesso arriva Gigliola Cinquetti. In genere tutti quando Gigliola Cinquetti si ricorda solo per pochi brani, tra i quali Alle porte del sole ma ancora di più Non ho l'età. E invece nessuno si ricorda questa piccola città. E allora andiamo a ricordare Gigliola Cinquetti con Piccola città.

piccola città, abbiamo detto, questa nostra cara che cantava, non ho l'età, ovvero Gigliola Cinquetti, eccoci qua. Siamo verso la fine della trasmissione, mancano 3-4 minuti, allora per il momento ci ascoltiamo i Camaleonti in Cuore di Vetro.

Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, però naturalmente vi saluterò dopo e adesso vi dico il prossimo brano ed è di Dino, Il ballo della bussola, altro che i balli che abbiamo adesso. Dino, Il ballo della bussola, e a tra un po' per i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Lele.

daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte

0: le 3.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici

abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.

chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme. Ho

Il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso

della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accendi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti

0: Venite tutti qua che facciamo un gioco. Giochiamo al gioco della collana. Per essere bello devono giocare tutti, eh? Perché adesso ve lo spiego. Uno di noi alla volta terrà al collo questa collana e dirà agli altri quello che devono fare. E gli altri lo ubbidiranno.
1: Che bello, eh? Che bello, dai.
0: Poi, quando gli altri ne avranno voglia, diranno a quello che comanda il gioco di togliersi la collana e di darla un altro, così via.
1: Bene,
0: che bello. Dai, giochiamo. Dai, allora, vediamo un po' chi comincia. Comincio io per primo che conosco il gioco?
2: Ma,
0: giusto che cominci io, no? Che conosco il gioco. Benissimo. Visto che siamo tutti d'accordo, cominciamo. Allora, avanti, tutti insieme. Dite parapà.
3: Parapà.
0: Bravi. E adesso dite piripì.
3: Piripì.
0: Benissimo. E adesso dite parapà.
4: Parapà.
0: Bravo.
5: No, senti, non ci divertiamo. Tu ci stai facendo fare delle cose completamente imbecilli.
0: Accetto volentieri le critiche. E quindi, se lo desiderate, cambio discorso. Dunque. Perepè, furupù.
5: No, senti, avevi detto che quando gli altri volevano potevano farti togliere la collana. E questo è il momento.
0: Certo, se lo volete, dovete allora decidere a chi andrà la collana. Fatelo con calma e pensateci bene. E in questa fase di preparazione, guardate attentamente la lucina. Ecco questa lucina, la vedete? Pensate, concentratevi. Pensate liberamente, non lasciatevi condizionare, così. Bravi, ecco, così. Avete deciso?
3: Abbiamo deciso, votiamo per te.
0: Grazie, signori. Sono contento della stima e della fiducia che ancora una

volta ci avete concesso. Il nostro governo opera con il consenso del popolo per il bene del popolo. Orsù, tutti insieme verso un mondo migliore. Parapà!

0: la fantasia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate, nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate, nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tu

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate, nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì. Tu

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte

0: sempre c'è.
1: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben trovati questo pomeriggio Vanessa con i nostri programmi. Oggi, anche oggi abbiamo un abbiamo tanta carne al fuoco, come si suol dire. E oggi parliamo di un docufilm che è stato proiettato come evento collaterale alla Mostra del Cinema recentemente terminata. E più precisamente il 6 di settembre, giorno della regata storica, al mattino alla Sala Laguna a Lido di Venezia è stato proiettato un docufilm che si chiama
2: Anita delle Amazzoni.
1: Anita delle Amazzoni. Allora, avete già sentito la voce del nostro Roberto Bianchin e abbiamo qui Piero Fontana, il regista. Ciao Piero.
3: Buonasera a tutti.
1: Ciao Roberto, grazie di essere qui.
2: Buonasera, allora, Alberto, buonasera agli ascoltatori, grazie di averci coinvolto in questa racconto.
1: Ma sicuramente. Anita delle Amazzoni, che bel nome. Chi è Anita?
2: Anita è una signora che ha appena compiuto 85 anni.
1: E gli facciamo gli auguri.
2: Questo film, che in realtà è un docufilm, cioè un documentario, racconta la storia di Anita Gambarutti, sposata a Orfei, artista di circo, acrobata in gioventù, poi cavallerizza, poi direttrice del circo, poi impresaria circense, moglie di Nando Orfei, che è stato uno dei maggiori artisti del circo del Novecento, e madre di Paride, Ambra e Gioia Orfei, artisti circensi anche loro. Ci è venuta l'idea di raccontare la vita di questa signora, una vita spericolata proprio anche per le acrobazie circensi che faceva volando ad altezze impossibili, e poi per tutto quello che significava la storia del circo, per tenere una memoria di una specialità come sono le arti circensi, che spesso venivano e vengono tramandate per via orale. Non ci sono molti libri che raccontino la storia del circo.
1: È vero. Grazie a voi che l'avete ripreso.
2: Ci pensava di farla parlare, visto che la signora è pienamente in sé, pienamente lucida, i suoi ricordi sono ancora vividi, di depositarli perché qualcuno che magari non sa possa conoscere quello che è stato il circo italiano del Novecento attraverso le grandi famiglie come gli Orfei, i Toni, i Casartelli, gli Errani, i Bellucci. E quindi volevamo sedimentare questa cosa e ne abbiamo fatto un docufilm filmato da Piero Fontana nelle vecchie caravan di famiglia che lei ha conservato nella scuola di circo vicino a Milano, a Peschiera Borromeo, del figlio Paride, dove lei vive tuttora, perché lei non ha mai voluto, anche quando si è ritirata dalle scene, entrare in una casa normale.
3: Bene Roberto, cioè, hai spiegato molto bene la prima parola, Anita, adesso sappiamo chi è Anita, ma non hai ancora detto niente su delle Amazzoni. Perché delle Amazzoni?
2: Perché le Amazzoni, come tutti voi sapete, erano delle donne, delle signore che nei tempi andati combattevano a cavallo. Qui il combattimento non c'entra, per fortuna, c'entrano i cavalli, perché Anita è stata una grande cavallerizza, e perché il circo di Nando Orfei, negli anni 70, per l'esattezza era il 1977, per alcune stagioni, a quel tempo lì ogni stagione, ogni annata aveva un titolo, c'era il circo delle mille una notte, c'era il circo Rama che anticipava il digitale, c'era uno schermo televisivo su cui venivano mandate le immagini, e una produzione fu il circo delle Amazzoni, perché fu fatto solo da donne, una cosa anche abbastanza innovativa per il 77, tutte donne, ecco perché il riferimento alle Amazzoni, c'erano ovviamente i cavalli e le cavallerizze, ma anche le acrobate e persino le domatrici di tigri erano donne. In quel caso lì la signora Anita domò anche le tigri. Sì. E come lei ha raccontato,
1: e poi dopo lo ascoltiamo,
2: come ha raccontato
1: non è riuscito a domare qualcun altro.
2: Questo ce lo racconta lei, perché abbiamo anche la voce della signora che abbiamo registrato in occasione della presentazione appunto alla Mostra del Cinema, che ci ha sorpreso perché il circo è un elemento minoritario dello spettacolo italiano.
1: Ma è anche un elemento abbastanza divisivo, se per questo, perché c'è sempre quelli che vedono il circo come una tortura per gli animali o altre cose, invece è è tutt'altro.
2: Sì, è assolutamente tutt'altro, anche se ci sono dei periodi storici in cui il circo inevitabilmente cambia forma. Sì. Oggi il circo con gli animali non esiste praticamente più.
1: Non esiste praticamente
2: no, perché
1: più.
2: Perché gli stessi circensi per primi, prima dei divieti arrivati in molti paesi, in Italia no, in Italia sarebbe ancora permesso. Gli stessi sì. circensi hanno capito che mutate le abitudini, sì. mutati i costumi, mutate le tendenze, oggi la far lavorare gli animali non è più corretto. Ciò nonostante il circo senza animali funziona benissimo, a volte anche meglio, come il sì. Cirque du Soleil che non ha animali, è un però, spettacolo sì, meraviglioso.
1: Ho fatto ora, ne ho visto
2: sì, è chiaro che se non puoi togliere anche gli acrobati,
1: ma no.
2: gli animali loro... puoi anche farne a meno, degli acrobati, dei trapezisti, dei giocolieri, dei clown o dei comici come vuoi chiamarli oggi, non ne fai meno. Quindi il circo resiste, come ha resistito a tutto nel corso della sua lunga storia.
1: Ma veniamo proprio al docufilm, Piero, volevo chiedere a te, com'è stato girare questo docufilm? È stato difficoltoso? Com'è stato?
3: È stata un'esperienza che prima di farla non me la sarei aspettata così. Devi sapere che noi siamo stati una settimana circa e durante questa settimana abbiamo vissuto all'interno di questa struttura che è in pratica un circo. Sì. Anita dorme ancora, vive e dorme ancora nel suo caravan. Anzi, ti dirò di più, la prima sera io sono stato accolto e ho dormito all'interno del caravan, quello originale della famiglia Gambarutti. È un caravan del fine 800, inizio 900.
2: Primi 900,
3: ecco. Naturalmente, quando parliamo di caravan, non dobbiamo pensare alle roulotte, perché no. È tutta un'altra cosa. Lì sono delle case, tra l'altro, anche arredate in maniera molto, come si può dire, molto, molto ricercate, cioè con mobili anche d'arte, con mobili di antiquariato. Per terra c'è il parquet. E in ogni caso io ho dormito proprio esattamente all'interno di questa caravan, che era quella che veniva utilizzata quando le compagnie si muovevano lungo l'Italia, ecco. Quindi questo mi è già servito per entrare subito, come dire, in sintonia con l'ambiente. Dopodiché quello che posso dirti è che mi sono trovato lì come se fossi in famiglia, cioè ecco. Le persone lì ti accolgono in maniera naturale, cioè non è delle volte qualcuno per buona educazione ti accoglie bene, ma lì si vedeva che era una cosa sincera, cioè non c'era niente di costruito. Anita stessa, che era una artista internazionale, nel senso che era conosciuta,
1: che probabilmente ci sarà anche ascoltando, quindi sì. La salutiamo, facciamo un caro saluto.
3: Interagiva con me in maniera semplicissima e raccontava le sue cose in maniera molto aperta, molto tanto è vero che io ho fatto una considerazione che poi ho anche espresso a Roberto, cioè io ho pensato, in effetti gli artisti del circo non sono come gli attori del teatro e del cinema, che in realtà la loro bravura sta nell'interpretare qualcun altro,
1: sì,
3: interpretare
1: esatto.
3: Una parte. Bene, io ho pensato, gli artisti del circo in realtà interpretano se stessi, cioè mettono in scena ogni sera se stessi. E quindi hanno anche meno difficoltà ad aprirsi come circensi, come artisti del circo. Ecco, questa è stata un po' la mia sensazione quella settimana che abbiamo lavorato lì.
2: Ma difatti tu pensa a una figura soltanto, la figura del clown. Il clown, anche se oggi è più moderno perché è meno vistoso, è meno truccato, sì. È più un comico da cabaret oggi anche nel circo. Il clown non recita la parte del clown, è nato clown, è clown e fa il clown, non farà mai nient'altro che fare il clown. Potrà farlo bene, meglio o peggio, ma quello fa e quello fa tutta la vita.
1: Infatti mi viene in mente i pagliacci del Leoncavallo, ad esempio.
2: Certo.
1: Esatto. Senti, io direi di trasmettere già la...
3: Il primo contributo, quello
1: primo
3: in cui...
1: contributo con la voce di Anita.
3: Sì, che racconta di se stessa. Abbiamo proprio l'inizio del film questo.
1: Sì, lo ascoltiamo subito.
0: Io, nata nel circo, artista di circo, famiglia circense. Da bambina ho cominciato, io avevo 6-7 anni, facevo l'equilibrista sul filo, era una bella bambina, ho visto le foto, infatti era veramente carina e ho continuato nella vita di circo, nella bellissima vita di circo. Il circo è un ambiente di favola per i bambini soprattutto, anche per gli adulti, ma era una cosa veramente meravigliosa. Ho detto che era una fiaba, ma veramente era una fiaba. Ognuno di noi interpretava un personaggio di fiaba. Il circo Gambarotti era un circo medio, carino, una famiglia molto vasta, eravamo tutti artisti, grandi, piccoli, il papà, la mamma, i nonni, tutti quanti, ed era un circo di media struttura. Non era né troppo grande né anche troppo piccolo. Medio, giusto, per una famiglia di una certa importanza, perché eravamo tutti, direi, non per vantarmi, ma bravi artisti. Era un bel circo.
2: Musiche, queste musiche che avete sentito,
1: sì,
2: sono le musiche originali del film, e la particolarità di queste musiche è che sono state composte e anche suonate, e una, sì, parte anche cantata nel finale, dal figlio di Anita, da Pari d'Orfei,
1: sì,
2: che è un artista di circo ed è stato ed è anche un musicista, ha inciso anche dei dischi, due album negli anni 70, che è stato prodotti da Cristiano Malgioglio, che già a quel tempo era,
1: sì,
2: un produttore importante,
1: già cominciava a scrivere,
2: e ha fatto i primi due album, poi la vita di circo l'ha fermata, adesso, sì, che è più tranquillo perché lui è presidente della scuola di circo,
1: sì,
2: ha fatto un altro disco un paio di anni fa, e quindi si diverte a raccontare anche parzialmente storie di circo nelle sue canzoni.
1: No, ma si è sentito anche dalla voce di Anita quanto entusiasmo, quanta bellezza nelle cose che stava facendo. Ha fatto riferimento anche ai bambini, ai bambini, che il circo piace, quando stava già arrivava al circo si illuminavano, perché comunque anche a me, tornando al discorso di prima, andare al circo significava vedere anche qualche animale esotico, che animali che non conoscevo, e imparavo anche ad amare gli animali, perché il circo amava gli animali, diciamoci la verità.
2: Poi c'è questa emozione quando entri in un tendone, ancora adesso,
1: sì,
2: tutte queste luci, questi costumi, entri in un mondo diverso da quello reale,
1: certo,
2: dove poi invece quello che vedi è reale, perché il salto mortale non è in digitale che lo puoi ripetere,
1: no,
2: lì devi saperlo fare,
1: sì,
2: e devi farlo in quel momento, esatto, lì, e ripeterlo il pomeriggio, la sera e il giorno dopo, quindi sembra tutto finto ma è tutto vero.
1: No, no, assolutamente. Piero, tu cosa,
3: sì,
1: dici?
3: Questo discorso di bambini, poi tra l'altro, sì, nel film viene anche sottolineato dal fatto che verso la fine del film documentiamo un po' la scuola che c'è, perché lì loro hanno una scuola importante di circo, e i bambini la frequentano anche a età molto molto, cioè bambini delle elementari, per cui si vedono questi bambini che dopo la scuola si trovano lì al circo e fanno, imparano, provano tutte quante gli esercizi circensi, e lo fanno divertendosi, si vede veramente che è un modo di esprimersi che permette loro di essere contenti e felici. C'è una scena molto bella di Anita che accarezza un bambino e non si sente, ma in labiale si vede sei stata brava alla bambina che aveva appena fatto l'esercizio sul globo, no? È veramente molto bello, molto commovente vedere come
1: sì,
3: il rapporto dei circensi con i bambini.
1: Sì, esatto, questa cosa qua che sempre, che è una cosa che, perché appunto dicono sempre che non bisogna mai smettere di ascoltare il bambino che è dentro di noi. Io penso che chi fa circo, chi fa i circensi, sono sempre anche loro un po' bambini, e devono avere la spensieratezza, la trasparenza di far ridere, ma anche di fare una cosa seria, perché
3: sono d'accordo con te, però a patto,
1: sì,
3: che,
1: sì,
3: l'essere bambini sia il senso giusto della vita, cioè
1: sì,
3: sono bambini perché essere bambini è il modo giusto di vedere la vita, in questo senso sono d'accordo,
1: senza filtri, con più trasparenza. I bambini sono buoni, i bambini dicono le bugie ma non sono falsi.
2: Certo.
1: I bambini non mettono frontiere, non hanno barriere, per loro sono tutti amici, ecco, quindi questa è una cosa che dobbiamo imparare da loro e soprattutto anche dal circo, ecco, dal vostro docufilm. Prevedete altre proiezioni di questo docufilm, oppure magari, non so, vediamo un po' l'effetto che fa il primo. Com'è andata la prima mostra?
2: La mostra è andata molto bene, anche al di là delle nostre aspettative, perché,
1: sì,
2: noi abbiamo fatto quando siamo partiti con questo progetto, era rivolto soprattutto agli amici del circo. In Italia esiste un club Amici del Circo di appassionati, che hanno anche un sito, che su queste cose si muovono quando c'è uno spettacolo, si muovono insieme, fanno anche gite all'estero per andare a vedere i circhi stranieri, eccetera. Noi, dopo questa bella presentazione, questa anteprima alla Mostra del Cinema, il film verrà proiettato al Memorial Nando Orfei, che è un festival internazionale del circo che si svolge a Peschiera Borromeo quest'anno dal 9 all'11 ottobre, sono tre giornate, venerdì, sabato e domenica. In quell'occasione, in questo memorial dedicato a Nando Orfei, però rivolto ai giovani, un festival per giovani. Sono tutti under 30, la più piccola quest'anno ha 13 anni, e il più vecchio ne ha 29. Questo in memoria di Nando Orfei, perché lui era molto attento al futuro, quindi allo sguarigione. Lì lo proietteremo. Poi c'è un interesse, Rai Documentari ci ha chiesto di poterlo acquisire, per cui ci auguriamo che questo succeda, che venga trasmesso da Rai Documentari. Il direttore Luigi Del Plavignano è venuto, ha presenziato alla presentazione. Poi pensavamo di farne, ma sempre per gli amatori, ma eventualmente anche per altri, un cofanetto con una chiavetta dentro, in modo che il docufilm possa essere anche visibile ad un pubblico più largo.
1: Ad un pubblico più largo, se far capire questo bellissimo mondo. Io direi che potremmo ascoltare di nuovo la voce di Anita.
3: Sì, questa è il secondo contributo, parla di un argomento particolare, però, che magari potrebbe essere il caso di introdurre. C'è il rapporto che Anita e gli Orfei hanno avuto con Fellini, Federico Fellini.
2: Sì, perché il circo...
1: Circo e cinema.
2: Il circo non è solo cinema, il circo è uno spettacolo completo, perché in sé, specialmente l'evoluzione contemporanea del circo, assorbe molte altre arti. Non c'è solo l'acrobazia o la giocoleria del circense, c'è l'attorialità, si recita, si suona dal vivo, si canta, si danza, e c'è anche il cinema. Il rapporto col cinema della famiglia Orfei, in particolar modo quella di Nando Orfei, è stato con un grande regista che tutti conosciamo e molti di noi anche amano, che è Federico Fellini.
1: Come non amarlo?
2: Federico Fellini, poi lo dirà meglio, sentiremo Anita Orfei che racconta, erano amici d'infanzia con Nando Orfei, e ha voluto Nando Orfei in tre dei suoi film, tra cui Amarcord, con cui vinse l'Oscar, e La nave va, e I clown, che era dedicato appunto al mondo del circo, venne girato sotto lo chapiteau, il tendone proprio del circo di Nando Orfei.
1: E noi ce lo ascoltiamo subito.
0: Poi c'era sempre l'opinione di Federico Fellini, perché Federico voleva sempre sapere quando facevamo, cosa facevamo, e lui anche, per dire la verità, proprio l'idea delle mille e una notte è stata di Federico, proprio una cosa grandissima. Sono spettacoli che averli adesso non sarebbero degli enormi musical, che però penso che non si possano più fare, perché i costi sarebbero veramente enormi. Questo è il posto dove si sedeva sempre Federico, qui Federico, qua Nando Orfei e qua tutta l'altra scia di gente, di artisti, di amici, figli, io, tutta la famiglia. Lui era, questa era la sua casa viaggiante, lui la chiamava così, infatti è vero, perché eravamo sempre in viaggio. Niente, lui arrivava di notte, di giorno, secondo gli orari che aveva, secondo il tempo che aveva, però come aveva un po' di tempo lui cercava il circo, cercava Nando Orfei perché era il suo amico da sempre, fin da bambini, perché loro abitavano in una casa in campagna vicino a Rimini, e c'era un grande spiazzale e lì montava il circo del nonno di Nando Orfei, quindi un circo non tanto grande, piccolo, però montava lì. E quindi lui si è sempre ricordato sia il circo sia la famiglia Orfei, tanto è vero che poi col passare degli anni gli Orfei sono diventati un po' più grandi come ambiente, e quindi lui è sempre rimasto amico di Nando, di Nandino, perché poi Nandino, guai per Federico, perché Federico era veramente un romagnolo, ma un romagnolo schietto, proprio di quelli doc. e veniva sempre, no, a mangiare arrivava quando voleva lui, di giorno, di notte, telefonava ai carabinieri per sapere dove eravamo con il circo per non sbagliare, e poi telefonava a noi: Nandino, guarda che arrivo verso l'una, non so, forse l'1:30, le 2, chiama la Senetta, che la Senetta era la nostra cuoca, e fagli fare i tortellini, mi raccomando, come le fa lei. Ho detto sì, non ti preoccupare, tu arriva quando vuoi, da noi non c'è problema.
4: E il circo è il primo spettacolo che ho visto, ecco, da ragazzino, quando non sapevo che c'era questa costumanza della creatura umana di rappresentarsi, ecco, era la prima volta che vedevo che delle creature come noi stavano dentro un recinto potentemente illuminato e facevano delle cose con una gran libertà.
0: E questo era Federico amico, Federico regista, Federico veramente persona splendida, bravo, gentile, carino, lui faceva i complimenti sempre a tutti, guai per me, io poi ero la sua piccola ragazza, perché lui aveva forse un debole, così. E Nandino delle volte diceva: beh, ma guarda che quella è mia moglie, beh, fa, ma chi te la tocca, mica la consumo. Lui amava i tortellini, a parte i tortellini, le tagliatelle, le lasagne e compagnia bella, perché non è che c'erano solo i tortellini, ecco. Però lui aveva un amore per questa Senetta, che Senetta era una donnona grande, e aveva un seno che era enorme, proprio quei seni imponenti, si vedeva, arrivava prima il seno, poi arrivava lei. E quindi lui diventava matto, perché lui poi le caricature, le persone così di quel ceto, di quell'ambiente, di quel, diciamo così, ciccionamento, per lui erano l'ideale.
1: Ma è fantastico questa testimonianza, perché c'è Anita che parla con questa sua enfasi, e poi abbiamo sentito anche la voce di Fellini, insomma. E anche questo gossip, addirittura, è proprio questa passione per questi seni enormi
2: che si vede chiaramente nei suoi film,
1: che si vede in Amarcord soprattutto, in tanti suoi film. Però questa, cioè, io qui in questo breve racconto ci ho visto l'Italia.
2: Era un'Italia più semplice. Italia in quegli anni lì, naturalmente, sì, non c'erano gli strumenti di comunicazione che ci sono adesso. Negli anni 50 non c'era nemmeno la televisione, non era ancora arrivata, quindi il circo era più importante, perché c'erano anche meno occasioni di spettacolo dal vivo, e quindi l'attrazione che creava era molto molto più forte.
1: Sì, sono d'accordo. Quindi no, bastava semplicemente un piatto di tortellini a qualsiasi ora del giorno o della notte per parlare. Poi chissà quanta fantasia abbia creato, perché da quello che notizie che abbiamo, Fellini dormiva molto poco la notte, oltretutto.
2: Per forza doveva andare al circo.
1: Doveva andare al circo, sì, doveva andare.
2: E poi era interessante che Nando Orfei, quando era ancora vivo, raccontava a chi gli chiedeva: ma come hai fatto tu l'attore per Fellini? E Nando dice: no, io non ho fatto l'attore. Difatti, quando Fellini mi chiese di recitare con lui, di fare alcuni film, io gli dissi: guarda, io faccio quello che vuoi, ti presto il tendone per girare, ma io non so recitare, non sono un attore. Ma non devi fare l'attore, gli rispose Fellini, non devi recitare nulla. Nando disse: io non avevo neanche il copione. Dice, tu fai te stesso, parla come parli, ti dico io le battute di volta in volta. E così ha fatto, dice: io ho fatto me stesso, non ho recitato. E quindi la spontaneità molto emiliana, molto romagnola,
1: molto romagnola,
2: in questo viene fuori tutta.
1: Piero, che dire di più da questo audio che abbiamo ascoltato?
3: Questa qui è una delle parti principali del film, cioè quando sì. Anita parla di Fellini, diciamo che è una delle parti principali è un approfondimento anche proprio della vita che del circo, diciamo. Io volevo invece dire che alla prima che c'è stata, sì, la mostra del cinema, erano presenti anche Paride e anche
2: i due figli, Paride e Gioia.
3: I quali poi hanno Paride è autore, perché cioè, l'autore della musica fa parte degli autori del film. Non vorrei ricordare questo. Ecco, anche loro poi sono stati.
1: Sì, dopo abbiamo un contributo anche
3: sì,
1: loro.
3: Abbiamo, sono stati contenti dell'apprezzamento che ha avuto il film, e anche sono. è piaciuto loro come la mamma si è presentata lì durante la proiezione. Perché diciamo che è stata se stessa, per cui è stata molto, molto sincera, molto, molto credibile, ecco.
1: Ma vedi, Piero, anche Roberto, in un momento in cui se la realtà virtuale sta scavalcando quella reale, dove ormai non capiamo più chi siamo, da dove veniamo, sentire queste voci, vedere il vostro docufilm, ci fa tornare alla realtà. Cioè, noi siamo questi, il circo è parte di noi, è spettacolo, una cosa che ha fatto onore anche all'Italia, e quindi ci aiuta molto, ci aiuta a trovare noi stessi e a ritrovare anche quel rientro da questa deriva che sembra che stiamo affrontando, perché parlo di sempre l'uso più sproporzionato, certo, dei cellulari, di tutto quanto. Non abbiamo ancora capito qual è la nostra vita reale e quella virtuale. Il problema è che quella virtuale sta prendendo il sopravvento su quella reale, e perdiamo i punti di riferimento. Questo è un punto di riferimento per farci rientrare dalla deriva. Non so se mi sono spiegato.
3: No, il tuo discorso è perfetto, secondo me, è perfetto. Soltanto che bisogna vederlo anche dalla parte sia ottimistica che pessimistica. Cioè, la situazione è questa che tu dici. La differenza che si nota da adesso a prima è proprio quello che tu dici, cioè la vita reale, che non si sa più quale sia. Però bisogna vedere se la gente, se le persone, se noi siamo disposti a tornare a quella vita, cioè a quel tipo di rapporto con la realtà. Vero. Perché sembrerebbe che non si riesce, non riusciamo più a tornare a quel rapporto con la realtà.
1: E forse
3: non sarà l'unica ragione, ma forse la disaffezione rispetto a questi spettacoli di circo è un po' dovuta anche a questo, cioè al fatto che non c'è più questo desiderio di entrare in contatto vero con la realtà, cioè toccare qualcosa, sentire il peso delle cose, avere rapporto con le persone stringendo la mano. Cioè queste cose qua sembra che siano, sì, non ci sono più, ma non importa che non ci siano più, nel senso che
1: sembra che non dobbiamo fare la nostra. Io volevo chiedervi a tutti e due cosa vi aspettate da questo film, da questo docufilm, cosa vi aspettate?
2: Ma come dire, non cerchiamo il successo, perché altrimenti non avremmo fatto un film sul circo. Cerchiamo quindi neanche di mandare messaggi, non credo molti messaggi, ma credo ai contenuti di quello che una mostra rappresenta. E credo che questo docufilm abbia due cose che vengono fuori se uno le sa guardare, al tempo di apprezzarle, eccetera. Una è la verità, cioè il dato reale, che in un mondo virtuale, come dicevi tu prima, al circo di virtuale non c'è nulla.
1: No.
2: L'unica roba virtuale è che puoi prenotare i biglietti online. Su Viva Ticket o su dove vuoi. Ma quando tu vedi lo spettacolo, di virtuale non c'è niente, perché l'acrobata deve fare il suo numero tutti i giorni, spesso due volte al giorno, e rischia anche a volte di cadere e di farsi male. Quindi mette alla prova se stesso di fronte agli altri delle sue capacità. Quindi è un bagno di verità, di realtà molto bello e molto forte. La seconda, che non abbiamo ancora detto, è che il circo è un esempio, secondo me, ma da sempre, dalla sua storia. Il circo è la prima entità multietnica, multiculturale, multirazziale, multireligiosa, perché ha sempre accolto sotto il suo chapiteau gente di tutte le razze, di tutti i paesi, di tutti i colori, di tutte le lingue, di tutte le religioni, senza che mai succedessero quei disastri che vediamo succedere nel mondo.
1: È per questo che dicevo prima il discorso dei bambini, che non hanno filtri, che non hanno cose.
2: I bambini capiscono, tu guarda nelle scuole dove ci sono parecchi bambini o africani o da paesi che vengono, i bambini non si accorgono che tu sei bianco e lui è nero.
1: No.
2: Non hanno nessuna ostilità, nessuna prevenzione. Per cui i bambini sono più avanti di noi.
1: Sono molto più avanti di noi. Infatti, tornando sempre a quel discorso, che quel filo sottile tra il mondo reale e il mondo virtuale, anche qui dove siamo in questo momento, in questo studio, molto vintage, anni 70, l'abbiamo mantenuto così perché non dobbiamo dimenticarci chi siamo, da dove veniamo, come nasciamo. Siamo nati per tenere compagnia e cerchiamo di farlo. Non importa se al di là del microfono non c'è nessuno che ti ascolta, pazienza, ma siamo sicuri che ce ne sono molti. Cioè. Ma non cerchiamo il successo, come dici te, facendo queste cose qua, e qualora non dovessi arrivare entriamo in depressione. Assolutamente. Il fatto di essere qua a parlare, forse dall'altra parte del microfono ci sono milioni di persone come zero. Certo. Non ha importanza.
2: Questo volevo dire, è importante. Questo non vuol dire essere contro le nuove tecnologie. Io sono a favore delle nuove tecnologie, assolutamente a favore. Sì. Sono contro l'uso distorto della tecnologia. Cioè sono io uomo, non io personalmente. È l'uomo che deve governare le tecnologie. Più le tecnologie mi aiutano a fare meglio una radio, a fare meglio un film, a fare meglio una trasmissione, a scrivere meglio un libro, sono contento. Quello che non dobbiamo, come dire, farci prendere dalle tecnologie, non dobbiamo fare in modo che siano loro a impossessarsi di noi e a dirci a noi cosa dobbiamo fare.
1: E dirci noi cosa dobbiamo fare.
2: Questo,
1: questo
3: infatti quando parliamo di tecnologia veramente, parliamo di realtà. Cioè la realtà virtuale, diciamo che il male è questo, il fatto di esserci costruito questa realtà che all'inizio magari poteva essere piacevole quando rimaneva qualcosa come andare al cinema, per esempio, si usciva dalla realtà reale, si entrava nella realtà virtuale, sì, ma limitata nel tempo ha un significato. Invece come adesso, secondo me non è più così, adesso ha preso il sopravvento, per cui la vera realtà non è più quella che chiamiamo reale, ma è quella virtuale, cioè è quella che detta legge, è quella.
1: Certo, sì.
3: Secondo me la tecnologia va benissimo, però teniamo conto di questo, teniamo conto che la parola virtuale ha un significato.
1: Certo.
3: E dovrebbe farci riflettere.
1: Deve farci riflettere. Ma avete visto come abbiamo impostato il discorso? Grazie al circo, grazie a Anita, siamo riusciti ad allargare il campo. Vedi, anche questo è il potere del circo, che ti fa allargare la mente.
3: Sì, tra l'altro, quell'argomento che diceva prima Roberto del
1: era
3: fatto
1: tutto non programmato, quello, tutto non programmato. Prego.
3: Sì, quello che diceva prima Roberto sul fatto che nel circo convivono diverse realtà, sì. È uno degli argomenti principali anche del film, nel senso che Anita è tornata due o tre volte su questo argomento qui, facendo notare come nel circo c'è uno stile di vita che non è comparabile con quello che c'è all'esterno. Cioè,
1: soprattutto adesso, sì, purtroppo.
3: Ecco, lì non si fa nessuna differenza di razza o di religione, perché è naturale vivere assieme.
1: Vivere assieme. Io direi che potremmo ascoltare anche il terzo contributo di Anita.
3: Sì, benissimo.
1: Dopo ascoltiamo, poi dopo lo commentiamo, dai.
0: Allora, essendo nata nel circo, io ragazza, bambina di circo, ovviamente ho imparato a fare tutti i numeri che c'erano, come la trapezista, l'acrobata, saltatrice, filista. E poi si fanno anche i globi, eccoli qua. I globi che vai sopra, cammini, vai sulle salite, scendi, cadi, ti rialzi, vai sul globo e continui. E questo è il circo, perché poi nel circo ci sono tante cose che si imparano. Io ero un atleta che riusciva a fare tante cose, ero un jolly del circo. Nel 77 abbiamo ideato di fare il circo delle Amazzoni, con tutte donne che facevano tutti i numeri, ovviamente. L'unica cosa che non abbiamo trovato è stata la domatrice, perché erano tutte impegnate. Mio marito, degnamente, è venuto da me e mi ha detto: perché non la fai tu, la domatrice? E io ho detto: vabbè, pensavo che scherzava, invece non scherzava. E infatti ho fatto la domatrice, ho imparato da lui, perché mi ha insegnato lui a fare la domatrice, l'ho fatto per 2 anni. Per me è stato un grande onore e una grande soddisfazione. Erano 8 tigri, sono uscita sana e salva domatrice, e ho domato dei tigri, ma non ho domato mio marito, perché è sempre rimasto uguale.
1: Ma questo è un capolavoro, questo qua. Ho domato le tigri, non ho domato mio marito, perché è sempre rimasto uguale. Bellissimo questo contributo. Lei in questo piccolo file dice una cosa importantissima a proposito, cioè cadi e ti rialzi. Bella questa frase.
3: Si mette nel conto, cadere è una cosa normale.
1: Esatto. Ma molti cadono e non riescono a rialzarsi perché vanno in depressione. Dice con tutta naturalezza: cadi, ti rialzi.
2: Poi l'artista di circo, in questo caso, quando cade riprova di fronte al pubblico 3 volte a rifare l'esercizio. Se ce la fa 3 volte piglia molti applausi, se non ce la fa 3 volte, quando è finito lo spettacolo la rifà 300 volte in prova per tentare di farla riuscire la prossima. È un'esperienza anche nella vita: quando cadi rialzati 300 volte, provaci, se non ce la fai le prime 10.
1: Artiste di vita. Bene, interessante questo contributo qua. Ma io volevo chiedervi, state già pensando a qualcosa per il futuro oppure vi accontentate di questo?
3: È una domanda.
1: Perché tu, Roberto, sei già impegnato con la storia, sì, sulle radio libere, ne sappiamo qualcosa noi qui,
2: sì, ma noi facciamo, lavoriamo anche, Piero si applica di più alla parte documentaristica del suo lavoro, io mi occupo più di scrittura e anche dell'organizzazione di festival di circo, per cui adesso sono a Legnago con il festival Salieri International, Salieri, che è un festival di circo che va circo e musica classica, a ottobre al Memoria.

0: fatto il primo, si potrebbe fare anche
1: Sean Connery,
0: alcuni altri.
1: Si potrebbe fare, c'è stata, possiamo dirlo qui perché poi magari rimane un sogno che non si avvera, c'è stata una proposta che ci ha fatto la Rai a Piero e a me dopo aver visto questo docufilm: perché non fate una serie di documentari sulle grandi famiglie del circo italiano? E questa è una proposta che ci hanno fatto, no. Ovviamente dobbiamo discuterla, vedere i tempi, i modi, eccetera. Loro la collocazione l'avrebbero già trovata in un nuovo canale televisivo che parte il 1 ottobre, che si chiama Italiana, ed è un canale che vuole rappresentare, canale 57 del digitale terrestre, che vuole rappresentare le eccellenze italiane in vari campi, da quello culturale e dello spettacolo, in cui può rientrare anche il circo, a quello industriale, imprenditoriale, enogastronomico, eccetera. Cioè le eccellenze d'Italia. È un progetto che ci hanno proposto e adesso questo
2: magari potrebbero esserci anche le radio libere come eccellenze italiane.
1: Perché no?
2: Ne abbiamo parlato tante volte, del cinema, dell'arte, tutto quanto. Oggi parliamo di circo, cari amici, cari amiche di Radio Vanessa. Questo pomeriggio Vanessa abbiamo due ospiti eccellenti, di grande classe, Roberto Bianchin e Piero Fontana, che sono i realizzatori, e lo dico per chi si dovesse essere messo in ascolto in questo istante, ideatori, realizzatori, regia, e tu cosa hai fatto? Hai curato?
1: Io sono l'autore sostanzialmente.
2: L'autore, esatto, sì. Di un docufilm Anita delle Amazzoni, dove la protagonista è Anita Orfei.
1: Certo. E le musiche, come parlavamo poc'anzi, sono del figlio, di uno dei tre figli di Anita, Paride Orfei, che è anche musicista, è un eccellente chitarrista hard rock, ma anche un buon cantante. Credo che abbiamo anche un pezzettino da far sentire nel contributo che ci ha portato Paride, dove si sente anche un po' della sua musica.
3: Ma sai che non abbiamo niente di musica, purtroppo.
2: Ma sarà la prossima volta. Lo ascoltiamo intanto Paride, dai, ascoltiamo intanto.
3: Ah, sentiamo Paride.
2: Sentiamo Paride e poi dopo torniamo.
4: E sono rimasto molto contento e soprattutto emozionato dall'intervento che ha fatto mamma, dalla bellezza del docufilm che è stato realizzato, e mi ha fatto molto piacere ricevere i complimenti dal vicepresidente dell'ECA e del Club Amici del Circo Italiano per aver visto il docufilm e aver espresso veramente molto piacere nella realizzazione e quello che è stato detto da parte di mamma e soprattutto da parte della regia, che è stata fatta con una regia magistrale, diciamo così, bellissima. E anche le mie musiche non erano male, si associavano bene al... sono molto contento.

0: Ecco qua, bellissimo anche contributo musicale di Paride, era lui che cantava.
1: Sì. Ha scritto la musica, l'ha suonata e l'ha cantata. Beh, se la suona se la canta, come si diceva una volta.
0: Se suona se canta, un vero artista, sì. Un vero artista.
1: Ma tutti gli Orfei, e suo papà Nando, di cui abbiamo parlato prima, era un trombettista eccezionale. Tutti gli Orfei hanno sempre avuto la passione per la musica, ovviamente non naif, perché Paride è stato mandato a scuola di musica, suo papà anche, mandava tutti a scuola di musica. E mi viene in mente un altro grande artista di circo, David Larible, un grande clown, oro a Monte Carlo, il massimo che c'è, è italiano a dispetto del nome. Del nome. Quando lui disse a suo papà, che era un acrobata aereo, papà gli chiede, ovviamente lavoravano al circo, come quasi tutti quelli che nascono nel circo, continuano a fare i circensi, e gli chiede a David ragazzino, cosa vorresti fare da grande, quale specialità dentro al circo, no? E il papà pensava l'acrobata, il trapezista, il cavallerizzo. No, gli risponde il clown. E il papà lo guarda un po' strano. Bene, va bene, lo guarda, poi gli dice: va bene, domani mattina ti iscrivo a scuola di danza. Ma ti ho detto che voglio fare il clown, non voglio fare il ballerino. Appunto, il clown è il mestiere più difficile, se vuoi farlo bene, e poi è arrivato a vincere l'oro come miglior clown del mondo, devi imparare a danzare, a suonare uno strumento, più di uno strumento, a recitare e ovviamente a muovere il corpo, a fare tutte le acrobazie. Il clown è il mestiere più difficile perché li comprende tutti.
0: Non lo sapevo questo.
1: È una bella lezione anche questa.
0: È una bella lezione anche a me.
1: Non dobbiamo fare i clown, credo.
0: Beh, però intanto il clown fa ridere, il clown.
1: Però c'è il movimento del corpo, appunto, devi saper recitare, devi saper fare una capriola, cioè devi saper tutte le doti di quasi tutte le arti del...
2: Il clown è una filosofia.
1: Sì, sì, del circo, assolutamente.
0: Bene, ascoltiamo Gioia, allora, ascoltiamo.
1: Gioia, la figlia più piccola di Anita, pari del primo, sì. Ambra la seconda e Gioia la terza.
0: E Gioia la terza, ascoltiamola.
3: Allora, vedere mia mamma così proiettata nel grande schermo è stato una cosa emozionante, non ero abituata perché lei è sempre stata dietro le quinte. Mi ha stupito perché, mi ha stupito un parolone, perché mia mamma è sempre stata una grandissima donna, una amazzone proprio come questo cortometraggio che la rappresenta. E sono fiera di lei ed è tutto veramente molto bello. Mia mamma merita questo e molto di più.
0: Beh, belle parole anche da parte di Gioia nei confronti di sua madre, merita di più, è contenta del docufilm, quindi segno che la vostra idea, il vostro progetto, la vostra realizzazione ha colpito nel segno.
2: Sì, sì, soprattutto ha avuto la soddisfazione di sentire da Anita, perché lei che è sì. importante, l'apprezzamento per quello, lei si è rivista e gli è piaciuto il modo in cui è stata rappresentata sullo schermo. Beh, e questa è una bella soddisfazione per chi ha raccolto le immagini.
0: Beh, speriamo di poterlo vedere tutti quanti, naturalmente, come detto te, realizzazione della chiavetta, ma anche per televisione, dai.
1: Naturalmente sì,
0: speriamo.
1: È un percorso che comincia adesso, grazie a Radio Vanessa di averlo ospitato e di averlo accolto.
0: È un grande onore per me, scherziamo.
1: Noi approfittiamo per invitare tutti gli ascoltatori a Peschiera Borromeo e in periferie di Milano, le porte
0: vicino
1: di Milano,
0: Milano sì.
1: dove c'è la scuola di circo di Paride Orfei e dove c'è dal 9 al 9, 10, 11 ottobre il Memorial Nando Orfei, che è questo festival dedicato ai giovani. È una cosa piccola ma molto carina, è fatta con il cuore, perché l'anima e il cuore quando ci sono si sentono.
2: E il film verrà proiettato il giorno?
1: Il film verrà proiettato l'ultimo giorno, la domenica a mezzogiorno, nella biblioteca comunale di Peschiera Borromeo, sì. che è esattamente di fronte al circo, e lì verrà proiettato e presentato da Carlo Gentile, critico cinematografico della RAI, che è la stessa persona che l'ha presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Bene, io ringrazio gli amici e le amiche che ci hanno ascoltato da casa, ringrazio Roberto Bianchin e Piero Fontana per essere stati qui i nostri ospiti e averci illustrato questo bellissimo progetto che hanno realizzato attraverso il docufilm Anita delle Amazzoni. Però, se permettete, volevo ringraziare prima di tutto per tutto quello, per il bene, per tutto quello che ha fatto, per la vita bella che ci ha fatto passare, tutti gli amici circensi d'Italia, e un saluto, un abbraccio particolare a Anita, che è di lì, grazie per tutto quello che ha fatto per noi.
2: Bene.
0: Bene.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie. Grazie, ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate, nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prosegue in Campidoglio l'omaggio a Emma Bonino. Centinaia di cittadini, esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni continuano a sfilare davanti al feretro, avvolto dalla bandiera europea, per l'ultimo saluto alla storica leader radicale. La Camera Ardente resterà aperta fino alle 19. Stasera la veglia organizzata da Più Europa e domani alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Le massime cariche istituzionali daranno l'ultimo saluto a una protagonista della politica italiana ed europea. Addio alla riduzione del 10% degli stipendi dei cardinali, la misura di austerity legata all'emergenza Covid. Papa Leone abroga la normativa stabilita dal suo predecessore Francesco nel marzo 2021, che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede. Un provvedimento dettato allora dalle conseguenze della pandemia che avevano aggravato il disavanzo della gestione economica della Santa Sede. Quelle misure, spiega il Pontefice, sono superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Domani il Senato darà il via libera alla legge elettorale. Si tratta della seconda lettura alla riforma voluta dal centrodestra. Il testo, viste le modifiche, dovrà tornare per la terza e ultima lettura a Montecitorio. Tra le novità, l'introduzione delle preferenze per eleggere i parlamentari, un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 crocette da mettere sui nomi dei candidati, con alternanza di genere. Polemiche per la norma che aumenta a 6.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti che non hanno un gruppo o componente in Parlamento. Proteste e blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva dell'indotto. FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a Taranto da stamattina. In vista del tavolo convocato domani a Palazzo Chigi, le sigle avvertono: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La FIOM chiede il blocco dei licenziamenti e che il governo si confronti con questi lavoratori dell'appalto. Parliamo di più di 15.000 persone che non hanno alcuna prospettiva, denuncia il sindacato. La preoccupazione sale dopo la conferma dello stop dell'area a caldo della fabbrica da parte della Corte d'Appello di Milano.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.